0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo.

0: Sono le 3:02.
1: Spot. Gemini. Spot. Gemini.
2: Gemini One, the big one. This is the right
3: time. Gemini Nightlife, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the big.

0: Family Night Life. Night Life.
1: C'era la luna, c'erano le stelle, c'era una nuova

0: Gemini. Spot. Gemini. Gemini One, the big one.
1: Gemini Night Life, la notte, i suoni, le emozioni. Solo su Radio Gemini One, the

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi. 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Buongiorno amici miei, benvenuti, si parte con la Gemini Dance Machine. Stefano Riva con voi per i prossimi 60 minuti. Si parte con il primo blocco, Cube, Prince of the Moment, poi Mary Mary, Shackles, Praise You e Culture Club, It's a Miracle.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Il lunedì con la nostra musica, i nostri bei successi, proprio come i prossimi tre: Maxi Priest, Dead Girl, poi Curiosity Killed the Cat, Misfit e il grande ritorno di Michael Jackson con Remember the Time, direttamente dall'album Dangerous del 1991.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini, Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini, Dance Machine. Terzo blocco di questo lunedì per quanto riguarda la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, buona giornata. Adesso ritroviamo anche lei, Cyndi Lauper, con I Drove All Night. Poi, brano super per dare carica a questo lunedì, Milli Vanilli, Blame It On The Rain e Dan Hartman, We Are The Young.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: by Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva. Quasi in chiusura dell'appuntamento con i successi 80 e 90 di questo lunedì. Siete su Radio Gemini ed ora arriva anche Moloco, The Time Is Now. A seguire David Bowie, Absolute Beginners e Money Love, It's a Shame. Solo grandi nomi nella Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine.
1: Ultimi tre dischi di oggi nella Gemini Dance Machine con Stefano Riva, sono arrivati anche loro, gli Dead or Alive con Brand New Lover, poi Pet Shop Boys, Go West e El DeBarge, Who's Johnny?
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: by Dance Machine.
1: Chiudiamo così, puntualissimi e felici, questo bellissimo appuntamento della Gemini Dance Machine, il primo di questa settimana. Da Stefano Riva è davvero tutto. Buon lunedì e buona continuazione su Radio Gemini. A domani, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Sono le 6.
2: Spot.
4: Gemini. Gemini One, the big one.

0: sei in punto.
1: Io sì, ma tu no, sei in ritardo.
0: Non ti preoccupare, ho la radio sveglia, sto ascoltando Sei in punto.
1: Sei in punto.
2: La tua radio sveglia su Radio Gemini One.

0: sonno, eh? Vorresti stare a letto ancora 5 minutini, vero? Sveglia! Presto che tardi! Sai che ore sono? Senti qua!
1: Sono le 6:22.

0: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
1: Arredissima.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
3: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Gemini One, the big one. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
6: Qui io sono, potete ripetere.
5: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one. Ora anche

0: che oggi la tua sveglia è sintonizzata su
1: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One.
1: Every day.
0: In every way. Tra poco il tuo risveglio mattutino. Con Breakfast. In compagnia della Fabi e il Chuck.
2: Sono le 7:01.
0: Spot.
3: Jerry Calà per Seat prima.
4: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
3: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
4: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
3: Sì, Jerry.
4: Doppia libidine!
3: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
4: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
3: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
4: Libidine coi fiocchi!
5: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
6: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
5: Questo finché non passi a Eolo. E allora tutto diventa più... Ah! Perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo. Internet dove c'è un paese. Gemini.
7: Nuova intesa tra Stati Uniti e Iran per fermare le armi dopo le schermaglie dei giorni scorsi e riaprire i negoziati domani in Qatar, ma il quadro medio orientale resta tesissimo, specie in Libano, dove Israele continua i suoi attacchi. Tel Aviv rivendica di aver distrutto una grossa infrastruttura terroristica sotterranea, violato il cessate il fuoco, protezione agli Hezbollah, e il presidente del Parlamento libanese Berri, vicino al gruppo islamico, fa sapere che l'accordo quadro mediato dagli Stati Uniti è inattuabile perché non rispetta la sovranità libanese. Si continua a scavare tra le macerie in Venezuela, dove salgono a 1450 i morti accertati per il terremoto che ha colpito il paese. A distanza di giorni comunque si continuano a trovare in vita persone. Omicidio a Mentana, alle porte di Roma, un 49enne sotto l'effetto di stupefacenti ha massacrato di botte un uomo che stava parlando con la sua ex fidanzata in strada. La vittima, 46 anni, è stata aggredita a calci e pugni e caduta a terra e ha sbattuto la testa. Mondiali, il Canada è la prima squadra qualificata agli ottavi a decidere la sfida contro il Sudafrica. Rete di stacchio al 92esimo, stasera altri 3 sedicesimi, alle 19 Brasile-Giappone, più tardi Germania-Paraguay, infine Olanda-Marocco. E da Alessandro Cisi ringrazio dell'ascolto.
0: Gemini One, the big one.
8: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Buongiorno e buon lunedì mattina dalla nostra redazione. Bentrovati. Traffico regolare sulle autostrade di nostra competenza. Prudenza per i lavori di manutenzione in corso sulla A4 Padova-Venezia tra Spinea e Martellago Scorzè in direzione Venezia. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
10: Ciao, sono Valentina La Rocca e ti aspetto ogni giorno qui su Radio Gemini dalle 18 alle 19 con Hit Parade Stories, dove la storia la fa la musica, ma anche le curiosità.
11: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback.

0: per mandarci un buongiorno. Ciao Check, buon inizio di settimana affrontando un'altra giornata cocente. Sandro dalla provincia di Udine, ciao Sandro. E poi passiamo a Melareno, dove dice: buongiorno, vi spiego la mia tristezza in tre passaggi. Uno, oggi. Due, è tre, lunedì. Una felice giornata a tutti voi da Andrea dell'edicola di Melareno. Buongiorno Andrea. Poi, come sempre, abbiamo il nostro motivatore.
1: Buongiorno! Lunedì 29 giugno 2026, sì. E oggi si celebrano i santissimi Pietro e Paolo. Auguri. E ricordate, come diceva il mio amico Carl Gustav Jung, si supera solo ciò che si attraversa. Ciao!
0: Qua non si supera, ma si suda qua con queste temperature. Buongiorno Geminiani, cominciamo subito alla grande con Whitney Houston.

0: lui Luciano Ligabue alle 7:21. Diamo un buongiorno anche a Cece e soprattutto buon lavoro ragazzi, con per chi ha la fortuna di stare in un ambiente climatizzato lavora bene, per chi invece non ha questa possibilità attenzione, perché abbiamo il ritorno di meteo clari e quindi sentiamo un po' le previsioni del tempo per questa giornata delle prossime.
1: Buongiorno amici di Radio Gemini, ben trovati, ciao Fabi, ciao Cech. Ci eravamo lasciati la settimana scorsa con 34 gradi, ci ritroviamo oggi a partire con una nuova settimana e prospettive da bollino rosso. Oggi sarà in assoluto la giornata più calda dell'anno con 37 diffusi su tutto il territorio, con punte addirittura di 38-39, insomma vicino ai 40 gradi. La domanda di tutti è: quanto durerà? Ebbene sì, giungono conferme per un break proprio in mezzo alla settimana, cioè mercoledì sera, con l'arrivo di correnti più fresche che però provocheranno in molti casi degli eventi piuttosto estremi. Amici, purtroppo oggi dovremo fare attenzione al caldo. Dal pomeriggio odierno inizieranno a esserci più frequenti i temporali in montagna e non escludo che qualche episodio possa scendere verso la pianura in serata. Non mi resta che augurarvi una giornata di resistenza in attesa che questa bolla di aria calda si sfaldi prima possibile.
0: Resistenza. Bisogna resistere. Vabbè, grazie a Meteo Clari abbiamo capito che oggi sarà la giornata più calda in assoluto. Perché? Perché poi devo uscire io, cioè io alle 2 ho un impegno addirittura in centro, quindi figurarsi te.

0: cappuccino, brioche e musica. Breakfast, il tuo risveglio musicale. Spot.
1: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
2: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
3: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
4: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da 179,99 euro. In negozio, app e sul sito.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop! Alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,

Gold Line alle 7.35. Buongiorno Geminiani, che state combinando? Io volevo ricordare anche il nostro numero di WhatsApp, così lo potete utilizzare, che è il 351 678 6611. Se siete già in macchina, tra il titolo di una canzone e l'altro,

Solo soletto oggi, come mai? Ma. Ah sì, la Fabi torna mercoledì, eh? Vi avviso, non è sparita. Intanto ci ascoltiamo Sandra, questa è Hi Hi.

I tre moschettieri, ovvero Robertino, Max e Sandro, che sono partiti in quel furgone gigante, destinazione boh, non si sa. Mi raccomando, oltre alle bottigliette d'acqua serve anche il frighetto oggi, perché sennò si sciolgono. Meglio metterle nel frighetto, stanno lì tranquille, si rinfrescano un po'. Oggi ci vuole, veramente.

più percepiti, quindi mi raccomando, se potete state a casa, se no fatevi una bella scorta di acqua, che non si sa mai. Arrivano i Madcon, questa è Begin.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Spot. Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile.
1: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine.
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Gli ammorbidenti concentrati Sweet Home nel formato da 50 lavaggi sono €1,99, bucato pulito, morbido e super profumato. Trovi anche i profuma biancheria Sweet Home nel formato da 50 lavaggi a €4,99. Provali, avrai un profumo che dura lungo.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Buongiorno dalla nostra redazione. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Verona Sud e Verona Est in direzione Venezia. Rallentamenti per traffico tra Sirmione e Brescia Est in direzione Milano. Rallentamenti per incidente anche sulla A4 Venezia-Padova in direzione Milano tra il bivio per la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13 Bologna-Padova. Infine sulla tangenziale di Mestre code per traffico tra Terraglio e il bivio per la A27 in direzione Trieste. Tutte le informazioni che riguardano la viabilità da Brescia a Trieste sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app InfoViaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova. Gemini One, the big one.
6: In Hollywood tonight.
7: Voodoo economics.
6: In Hollywood tonight.
8: Hollywood, Hollywood, Hollywood, Hollywood.
9: Police dodge bricks and bottles. You can hear them crashing on the sidewalk. Officers.

0: solennemente in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini.

in vacanza e quindi salutiamo Johnny che ci manda una carrellata di foto di dov'è in questo momento e insomma l'acqua è cristallina, le spiagge sì dai sono belle, ma anche chi ci cammina sulla

Buongiorno a chi sta lavorando in questo momento, a chi sta patendo il caldo, a chi magari sta pensando che tra poco partirà per le ferie, no? E quindi è già in chiave positiva. Beati voi!

con queste temperature sicuramente ci vuole calma e sangue freddo. Buongiorno Check. Io sono recluso in fabbrica, non so quanti gradi ci siano, ma sicuro per il momento sono una trentina. Ammazza, oh! Fortuna che questa settimana ho il turno la mattina, la settimana scorsa siamo arrivati al venerdì con 38 gradi, il ventilatore puntato in faccia praticamente non faceva nulla, immagino. Un buongiorno a Michele di Adria, forza Michele, calma e sangue freddo, mi raccomando. Buon lunedì e buona settimana a voi e a tutti i geminiani da Barbara. Ciao Barbara, buona giornata anche a te. E sono le 8:22. E arriva Craig David.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Grazie a Amy, gli anni 80 e 90. Preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
0: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.
2: Stai ascoltando Radio Gemini. 30 anni di successi, tutti.

0: a tutti e buon inizio di settimana, gradi 31, un vero forno crematorio, eh? Ornella da Padova, caro editore, buongiorno e ben arrivato.
1: Ci sto guardando Gio Malengo che è diventato un Gio Sbalengo. Sì. Ho visto le foto che ha inviato, dalla Croazia, dove è in vacanza.
0: Di bei sorrisi.
1: Che sorrisi, che sorrisi, ragazzo.
0: Buongiorno, bene. Anche se in ritardo, un buon lunedì a tutti voi. Fine settimana vissuta a toci continui. Sai cos'è il tocio?
1: No, che cos'è il tocio?
0: Caro editore, per i triestini il tocio è fare un bel tuffo in acqua.
1: Ah, un proprio tocio, sì, giusto.
0: Il tocio, hai capito? Quindi toci, toci e tanti toci. Ma adesso abbiamo Cristiano che, come ogni giorno, ci fa l'indovinello. È pronto?
1: Pronto,
0: per
1: sentiamo.
0: Ascoltare. Sentiamo un po'.
2: Gimignani, buongiorno. Ciao, Cech, un buongiorno anche a te. Giornata calda che è oggi. Buon inizio settimana a tutti. Che dite? Partiamo con un piccolo indovinello? Allora, Luminello dice: parlo tutte le lingue, ma rispondo solo con la tua. Cosa sono? Dai, questo è facile. Ciao ciao, un abbraccione da Cristiano.
1: Facile per chi la sa.
0: Parlo tutte le lingue, ma rispondo solo con la tua. Che cos'è?
1: Che cos'è?
0: Allora, io ricordo il numero di WhatsApp 351-678-6611. Geminiani, scatenatevi, perché io sinceramente rimango sempre e costantemente con la prima risposta che ho dato al primo indovinello, cioè i maroni. Basta. Detta così. Caro editore, arrivano i Canton, li conosce?
1: Assolutamente sì, un gruppo italiano che poi aveva una specie di parallelismo con un altro gruppo invece che era spagnolo.

0: Questo è Over My Shoulder su Radio Gemini.
1: Gran bella canzone, devo dire.
0: Allora, salutiamo Enrico, che è stato il più veloce. Ha risposto l'eco.
1: Chi ci avrebbe mai pensato che era l'eco? Eco,
0: infatti,
1: eco,
0: Cristiano,
1: ecco.
0: Cristiano dice: ciao Jack, non sono i Maroni perché loro non parlano. Posso garantirti che a volte parlano anche loro.
1: Sì,
0: i Maroni, ragazzi.
1: Volentieri.
0: Oh, capita. Invece sentiamo un po' chi c'è con noi. Vediamo un po'.
2: Gemini, buongiorno. E ridaglie che è lunedì. Beh, intanto mi faccio il caffè e poi parto. Raga, un abbraccio, buona giornata, ciao!
0: Parte e tardi,
1: lui con comodo può alzarsi, ascoltare la radio, parlare con la radio e poi ovviamente prendere anche tempo e andare dove deve andare.
0: Molto comodo, sono quasi le 9,
1: molto comodino.
0: Allora, visto che sono
1: in compenso
0: quasi
1: abbiamo Michele che poverino è sotto una candela, una candelora come si suol dire, in quel di Adria, che insomma te lo raccomando, no?
0: Vabbè, stando calmo e con il sangue freddo, che no, sto caldo e le cotto
1: come quel del Bosegato.
0: Del Bosegato.
1: Sai cos'è il Bosegato? Sì.
0: Traduci, perché per gli ascoltatori.
1: È
0: che
1: il pesce gatto.
0: Il pesce gatto, no, perché sai, abbiamo anche friulani, quindi io ho dovuto chiedere cos'era il tocio ai friulani, mi hanno risposto Bosegato, il pesce gatto.
1: Poi ha una bella richiesta, ma la sentiremo dopo.
0: Tra poco.
1: Michele, bravo.
0: Allora, a proposito delle richieste, dalle 9 alle 10 Gemini Box, richiedete la vostra canzone tramite WhatsApp al 351 678 6611. Se poi ci mandate i vocali, noi siamo più felici e più contenti. Adesso un po' di musica Made in Italy con Anna Oxa.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 9:02.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo a lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così José prima.
4: Per prima i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario: prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un buon lunedì mattina a voi tutti all'ascolto, bentrovati a questo nuovo appuntamento. Segnalo sulla A4 Brescia-Padova, code per incidente in via di risoluzione tra Padova Ovest e Padova Est, di competenza di CAV. Si rallenta per traffico intenso in direzione Milano tra Sirmione e Brescia Est. Rallentamenti con code in direzione Venezia per traffico intenso tra Somma Campagna e Soave. E ancora rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano, sempre per il traffico intenso. A4 Venezia Padova in direzione Milano, code per traffico tra Spinea e il bivio per la A13. Code per traffico anche sulla tangenziale di Mestre tra Terraglio e il bivio per la A27. Sull'auto Brennero, di competenza di Autostrada del Brennero, code per incidente tra Affi e la A4 in direzione Modena. Tutte le informazioni riguardanti la viabilità da Brescia a Trieste, come sempre, sono a vostra disposizione scaricando gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
0: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One. Radio Gemini,
1: the dance station all over the world.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: One, the big one.
1: La colazione è importante. Se vuoi una marcia in più per ripartire, ogni mattina c'è Breakfast, il risveglio in musica.
0: Gemini Box, questa è la canzone che hai scelto tu.

0: se poi mandate un messaggio vocale, insomma, noi siamo felicissimi di questa cosa, mi raccomando.
1: Allora, check, per favore, sì, per il Gemini Box, mi fai sentire la canzone Porcelain di Moby. È una canzone che adoro in maniera particolare. Grazie infinite e un abbraccione da Cristiano. Ciao ciao.
0: Ed eccola qua.

0: Gemini Box. Invia la tua richiesta musicale su WhatsApp al 351 678 6611. Gemini Box.
1: Ciao Jack, buongiorno. Vorrei sentire Luther Vandross, Never Too Much. Grazie.

Luther Vandross, Never Too Much. Quanta bella musica che c'è in giro oggi, Sono le 9.19, questo è l'appuntamento dalle 9 alle 10 con il Gemini Box, dove voi siete i protagonisti al 351-678-6611. Adesso in sequenza accontentiamo la nostra amica Elisa, che ci ha richiesto i Duran Duran con Planet Heart, e poi accontenteremo anche Igor, che ci ha richiesto un bel blues for Salvador di lui, Carlos Santana.

0: Gemini Box. Questa è la canzone che hai scelto tu.
1: Ciao Jack, buongiorno Geminiani. Ma dove siamo? Dove siamo? All'inferno. Ehi Jack, dai, diamo una rinfrescata. La lambada me la metti? Un saluto da Denis.

È un po' il momento in cui, con queste sagre che ci sono in questo periodo, è sempre, le giostre ci sono sempre. Allora, abbiamo da accontentare Alberta, che in questo momento si trova in quel di Napoli, vuole sentirsi veneta, e allora arrivano in pittura fresca con Pink Floyd. Eccoli qua.

0: Jerry Calà per Seat prima.
1: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
0: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
1: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
0: Sì, Jerry.
1: Doppia libidine!
0: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
1: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
0: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
1: Libidine coi fiocchi!
2: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
3: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: riavvolgimento nastro è in corso. Non hai fatto in tempo a seguire la puntata? Tranquillo, su Radio Gemini nulla va perduto.
1: Listen our podcast.
0: Sì, esatto, tutto quello che ti sei perso lo ritrovi online. Interviste, mixati, programmi e qualche pillola da riascoltare.
1: Gemini Mix, Maxi Single, The Boogie Machine, The Flying Mix, Afro Night History and much more.
0: Vai su radiogemini.net, sezione podcast e premi play quando vuoi tu.
1: Rewind and play again.
0: Radio Gemini, la storia che puoi ascoltare ancora.

0: signor Sandro Marton, detto anche Sandy Marton, con People from Ibiza. E accontentiamo Katia, che magari col pensiero e con questa canzone si immagina in qualche spiaggia.
1: Senti, chi è che è andato a Napoli?
0: Alberta.
1: Alberta, allora io consiglio Alberta, visto che è quasi davanti proprio alla sede dell'ambasciata, può percorrere, visto che non è ancora tempo di entrare in ambasciata, potrebbe andare per esempio a farsi il lungomare via Caracciolo, che è bellissimo, sì, di Napoli, sì, sì. Poi potrebbe farsi un saltino per esempio in Piazza del Popolo, che tanto è sempre là, e ancora un passeggino sulla galleria, e poi così fa i salti sugli segni zodiacali e quindi poi percorrerà tutta via Toledo per fermarsi, ovviamente, a bere un caffè.
0: Prima del caffè, a mezzogiorno, dopo tutta sta passeggiata, a mezzogiorno una pizza da Michele, per esempio, no?
1: Giusto per dire che è lì vicino, quindi non c'è problema. Come dicevamo, dunque, poi c'è un amico,
0: Jerry,
1: che...
0: Jerry. Devo dire una cosa.
1: Dimmi, parlo
0: io, Jerry. Io do ragione a Jerry, perché fuori all'ingresso della sede c'è un mega pannellone della nostra sorellona,
1: sì,
0: ma non c'è neanche un pannellino.
1: No, c'era, solo che il vento di due settimane fa ce lo ha spazzato via.
0: Effettivamente
1: proprio.
0: È vero, c'era Jerry il pannellone, ma è sparito. Quindi la prossima volta che da Cinisello Balsamo vieni nel piazzale, insomma, fuori,
1: suona il campanello, perché ti offriamo il caffè, ti diamo la maglietta e te ne torni con gli adesivi.
0: Meglio di così cosa vuoi, capito? Quindi avvisaci anche in tempo, magari, visto che
1: anche perché da Cinisello Balsamo a Padova due ore e mezza ci mette, quindi ci mettiamo anche i bigodini a posto, ci mettiamo tutto a posto
0: e ci mettiamo a posto, va bene. Allora, seconda tranche delle vostre richieste, vi ricordo, prenotatele al 351 678 6611, il numero di WhatsApp. Arrivano i Tonton Club.
1: Eccola qua, voglio dirti che sono già arrivati in Piazza del Popolo.
0: Ecco, vedi, mo'.

Riccardo dalla provincia di Venezia, The Way You Make Me Feel, Michael Jackson. Allora, siamo praticamente agli sgoccioli, siamo arrivati al termine, abbiamo le ultime due richieste che sono arrivate. Una da parte di Antonella, dalla provincia di Padova, e l'altra da Bruno. Quindi in sequenza ci saranno gli Pink Floyd con Another Brick in the Wall e poi Jack Wilson con Rich Petite. Per quanto mi riguarda, noi ci risentiamo domani, sempre a partire dalle 7 con Breakfast, e poi da mercoledì torna anche la Fabi in diretta su Radio Gemini. E poi più tardi, dalle 10 in poi, il nostro senti qua come fa il nostro DJ Sansone con Trentennio Io C'ero.

0: Plus,
1: la tua sveglia
0: in musica. Spot.
2: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione di redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Radio Gemini 1. This is the big one.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Bentrovati in questo lunedì mattina, ancora rallentamenti per traffico sulla A4 Brescia-Padova, tra Verona Sud e Soave San Bonifacio in direzione Venezia, in direzione Milano, code in uscita a Verona Sud. Rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano per traffico intenso. Sulla tangenziale di Mestre, code in direzione Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27. Attenzione a un incidente invece accaduto in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. E per essere aggiornati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste potete scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.

0: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
2: Arredissima.
3: Gemini. Radio Gemini.
4: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Ciao, da Laura Cremaschi
6: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
5: I deodoranti Breeze Squeeze sono a 3,59€, freschezza e protezione per tutto il giorno. Non contengono sali di alluminio e permettono alla pelle di respirare liberamente. I deodoranti Breeze sono disponibili in tante profumazioni, scegli quella più adatta a te.
6: Acqua e sapone.
5: Oltre la convenienza.
0: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati dalla nostra redazione a questo nuovo aggiornamento. Segnalo sulla tangenziale di Mestre un incidente avvenuto tra Mirano Dolo e il bivio per la A4 in direzione Milano. In questo tratto si verificano code in direzione Milano tra Mirano Dolo e il bivio per la A4. A28 Portogruaro Conegliano in direzione Conegliano, rallentamenti per lavori tra Fontana Fredda e Sacile Est. Per traffico intenso sulla A4 Venezia Trieste, code in direzione Venezia alla barriera di Trieste Lisert e tra il bivio per la A28 e Sanstino di Livenza. In direzione Trieste sulla tangenziale di Mestre, code per traffico intenso tra Terraglio e il bivio per la A27. Sulla A4 Brescia Padova, per traffico intenso, rallentamenti tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero in direzione Milano e code in uscita al casello di Verona Sud, sempre in direzione Milano. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A più tardi, buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
8: Aspetta un attimo.
0: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente? Dimenticate tutto ciò che sapete e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afro Night History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, The Big One.
1: Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia. Informa

che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, più tardi continueremo a mixare i migliori vinili su

0: tende. Scoprile tutte a partire da €29,99. In negozio, app e sul sito.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia libidine!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333 186 70 76. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
1: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi. Breakfast su Gemini One, the big one.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Nel 1979, The Neck, My Sharona.

E con questo si chiudono gli anni 70. Ma preparatevi, la prossima decade esplode. Benvenuti negli anni 80. Dal 1986, Bon Jovi, Living on a Prayer.

anni 80 ci hanno fatto ballare. Ora si cambia ritmo. Si parte per i favolosi 90. Drama in the club.

0: anni 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000.

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
2: Every day. In every way.
3: È mezzogiorno e tre minuti.
4: Spot. Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Beko con tecnologia Harvest Fresh e sistema di raffreddamento Dual No Frost a 499 euro fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Jerry Calà per Seat prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Libidine!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine!
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi!
0: Gemini.
1: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Un saluto, ben trovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Si rallenta per traffico in direzione Milano tra Verona Est e il bivio per l'auto Brennero. Rallentamenti con code in direzione Milano per traffico intenso anche tra Somma Campagna e Sirmione. Ancora da segnalare in direzione Venezia sulla A4 Brescia-Padova code per incidente tra Brescia Est e Desenzano. Sulla A4 in direzione Milano, rallentamenti per traffico tra la A57 tangenziale di Mestre e il bivio per la A13, A4 Venezia Trieste, in direzione Venezia, code per traffico tra la A28 e San Donà di Piave, in direzione Trieste, code per traffico tra San Stino di Livenza e il bivio per la A28. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriversi si può accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Buon viaggio!
1: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
4: Spot.
8: Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te! Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
9: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora.

0: giorno alle 14 c'è 90 all'ora, il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.
1: Stai ascoltando Radio Gemini, la radio dei grandi successi.
0: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

abbandonare la tastiera, allontanarsi dallo schermo. Libera la mente, scatena i ricordi e goditi la tua meritata pausa pranzo. Dalle 12 alle 13

la mattinata? E adesso ti meriti il premio! Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: torneranno a scottare tra pochissimo.
1: Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I Salva Slip Carefree Cotton Fill da 44 pezzi sono a 2,29€, la variante Cotton On The Go da 40 è a 2,49€. Gli assorbenti interni OB Pro Comfort da 16 pezzi sono a 2,19€ e con un prodotto della linea Carefree Salva Slip o tamponi OB, in omaggio uno stick solare labbra Pits Buin.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.

Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, Sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076. Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Gemini One, The Big One. Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, The Big One. Radio Gemini,
1: The Dance Station, all over the world.
2: Chi l'ha detto che in pausa ci si deve fermare? Che dilettanti! Da questo momento si corre, si salta, si canta. Abbiamo preso la parola pausa, le abbiamo tolto la pigrizia e ci abbiamo aggiunto il pranzo. Risultato? Un'ora di puro sabotaggio acustico. Da questo momento, la pausa pranzo di Radio Gemini. Buon appetito!

rovinato la mattinata? E adesso ti meriti il premio. Mettiamo in tavola i successi più spettacolari della tua vita. È la pausa pranzo di Radio Gemini. Il gusto inconfondibile del ritmo.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day. In every way.
1: Sono le 13 e 3 minuti.
2: Spot. La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E quest'amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
5: Un saluto, bentrovati a questo nuovo aggiornamento. Segnalo code per incidente sulla A4 Brescia-Padova, sia tra Brescia Est e Desenzano in direzione Venezia, che per un altro incidente tra Soave San Bonifacio e Verona Sud in direzione Milano. Poi ancora in direzione Milano sulla A4 code per traffico tra Somma Campagna e Sirmione. Parliamo della A4 nel tratto di competenza CAV. Dalle ore 22 fino alle 5.30 del mattino successivo, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. Chi intende prendere la A4 in direzione Trieste, provenendo da Bologna, verrà deviato alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, potete scaricare gratuitamente l'app Info Viaggiando. A dopo, buon viaggio.
4: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
6: Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

6 del mattino, Radio Gemini segna il ritmo della tua giornata. Sei in punto. Tanta buona musica, così non sarai mai in ritardo. Forse. Noi di Radio Gemini ci piace farvi ballare in qualsiasi momento della giornata. Da adesso e per 15 minuti i migliori successi mixati dai nostri DJ. È tempo di Mini Groove, la tua carica di energia in formato tascabile.

Il groove che entra in tasca termina qui. Termina qui. Eh sì, sono già passati 15 minuti. Ma non preoccuparti, domani continueremo a mixare i migliori vinili su

0: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
1: Internet veloce!
0: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
2: Attenzione, prego. I panorami vista mare sono disponibili in tutte le taglie.
3: La tua estate comincia da Decathlon. Scopri i SUP con kit gonfiabile a partire da €179,99. In negozio, app e sul sito.
4: Gemini.
5: Radio Gemini.
6: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: 21 Radio Gemini vi fa ballare con il meglio della musica anni 70, 80, 90. Gemini Mix, music all night long.
1: Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta: recuperare dai vecchi magazzini impolverati i dischi più potenti delle quattro decadi. Da allora lavorano nell'ombra, selezionando solo le hit migliori. Se cercate il suono giusto, e se riuscite a trovarli, allora siete pronti per Time for Hits. Su Radio Gemini è il momento di Time for Hits. Quattro decadi, quattro brani. Il primo tesoro spolverato arriva dritto dagli anni 70. Dal 1974, Lynyrd Skynyrd, Sweet Home Alabama.

0: I 90 ci hanno regalato hit indimenticabili.
1: We're gonna do a song that you never heard before.
0: E ora siamo pronti per il nuovo millennio. Give it to me, give it to me, give it to me. Benvenuti negli anni 2000. Dal 2000, Lionel Richie è in

Anni fa, nei sotterranei di Radio Gemini, un gruppo di tecnici specializzati fu incaricato di una missione segreta. Hanno recuperato i dischi più potenti dalle quattro decadi e oggi hanno portato in onda le hit migliori. I tecnici si sono coperti di polvere, nascosti tra vinili, cassette e CD, ma qualcuno li ha scoperti. Più tardi torneranno in azione per recuperare altri tesori musicali. E voi sarete pronti per la prossima missione. Questo era...

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Spot.
2: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca? Zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
3: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
4: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini.
6: Radio Gemini.
4: Gemini One, the big one.

0: Gemini One, The Big One. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
1: Dalla nostra redazione l'augurio di un buon pomeriggio a voi tutti all'ascolto. Sulla A4 Brescia-Padova, per il traffico intenso, si verificano rallentamenti tra Brescia Est e Peschiera del Garda in direzione Venezia e rallentamenti tra Verona Est e il bivio per la A22 del Brennero in direzione Milano. Parliamo della A57 tangenziale di Mestre, nel tratto di competenza CAV. Questa notte e domani notte, tra le 21.30 di oggi e le 5.30 di domani, martedì 30 giugno, e dalle 21.30 di martedì 30 giugno fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio, e così anche nella notte tra mercoledì 1 e giovedì 2 luglio, sempre tra le 21.30 e le 5.30 del mattino successivo, verrà chiuso lo svincolo di uscita di Mira Oriago in direzione Trieste per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, è possibile scaricare gratuitamente l'app Infoviaggiando. A più tardi e buon viaggio.
0: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
2: Gemini Mix è più di un programma. Da oggi diventa una web radio H24. Nasce Gemini Mix, la web radio con tutti i programmi mixati di Radio Gemini. Da Gemini Mix a Maxi Single, da Gemini Fly Mix a Trentennio Io C'ero e molti, molti altri. Vai subito su radiogemini.net sezione radio e ascolta Gemini Mix. Accendi il ritmo, sempre.
3: Signori e signore, buongiorno. Vi parla il comandante. Benvenuti a bordo del volo senza scalo di Radio Gemini. Abbiamo appena raggiunto la nostra quota di crociera. Vi preghiamo di mantenere le cinture allacciate, perché per la prossima ora viaggeremo a una velocità di 90 all'ora.
4: Da questo momento, su Radio Gemini, viaggeremo a 90 all'ora con i grandi successi degli anni 90. Allacciate le cinture.

grandi successi anni 90, senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora, ogni giorno su Radio Gemini.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio Gemini.

0: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
1: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: Il detersivo lavatrice Dash 2 flaconi da 23 lavaggi è a 9,99€. Le Dash Pots da 50 lavaggi sono a 12,99€. Gli ammorbidenti Lenor da 87 lavaggi sono a 3,99€. E per un profumo ancora più avvolgente e duraturo trovi il profumatore in perle Lenor a 8,99€.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Gemini. Radio Gemini.
5: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

grandi successi anni 90. Senza sosta, senza sosta. Tutto questo è 90 all'ora. Ogni giorno su Radio.

0: Roll, yeah.
1: 90 all'ora. Oh. 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

Le più cantate, le più ballate, le più ascoltate, le più veloci. Tutto questo è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: L'appuntamento con i grandi successi degli anni 90 torna domani su Radio Gemini per un nuovo viaggio a 90 all'ora. 90 all'ora. 90
1: all'ora. Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 15 e 3 minuti. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prendetele al volo.
3: Arredissima.
4: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
5: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
6: Un rinnovato saluto, lunghe code a causa di un veicolo fermo sulla 4 Brescia-Padova nel tratto tra Somma Campagna e Sirmione in direzione Milano. In direzione Venezia il traffico intenso provoca rallentamenti tra Brescia-Est e Peschiera. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia-Trieste è possibile scaricare gratuitamente l'app InfoViaggiando. Grazie per l'attenzione.
5: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Spot. Vuoi lavorare con noi? Vuoi far parte della nostra radio? Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari ai nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

ti chiamano per chiederti che radio ascolti, di che ascolti Radio Gemini. Gemini Revolution, le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.
1: Spot. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
2: Sono José Mourinho e mi chiamano la Special One perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito, per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con Prima, così José Prima.
3: Per Prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, Prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
0: Gemini.
4: Radio Gemini.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net. Gemini Live Music Show. La tua musica su Gemini One, the big one.
1: Radio Gemini, la tua macchina del tempo in musica.
0: Gemini Revolution.

0: Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.
1: Le donne di Modena hanno le ossa grandi. Le donne di Modena hanno larghi fianchi. Le donne di Modena accettano un invito. E non è il caso di essere il marito. Le donne di Genova portano gonne strette. Le donne di Genova non ridono per niente. Le donne di Genova pensano sia normale mettersi a letto e leggere il giornale. Ma tutte fanno da mangiare.

donne di Padova guardano dietro ai vetri. Le donne di Padova non hanno mai segreti. Le donne di Padova non è un luogo comune che sotto il vestito nascondano le piume. Le donne di Napoli sono tutte delle mamme. Le donne di Napoli si gettano tra le fiamme. Le donne di Napoli, Dio, ma che bella invenzione, riescono a ridere anche sotto l'alluvione, e anch'esse.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 16 e 3 minuti. Spot.
2: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
3: Internet veloce!
2: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
4: Ciao da Laura Cremaschi
5: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
4: I dentifrici BioRepair sono gli unici che depositano nuovo smalto sui denti proteggendoli da sensibilità ai fastidi gengivali. Prova la gamma BioRepair protezione completa 50+, dentifricio colluttorio, studiati per il cavorare degli over 50. Un aiuto quotidiano contro gli effetti del tempo.
5: Acqua e sapone.
4: Oltre la convenienza.
0: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. Sulla A28 Porto Gruaro Conegliano in direzione Conegliano si procede in coda per incidente tra Villotta e Azzano Decimo. Sulla A4 Brescia Padova si procede in colonnati per il traffico intenso tra il bivio A4, A22 e Peschiera del Garda in direzione del capoluogo lombardo. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. Per questo appuntamento è tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: section. Believe me, it's for your own protection.
1: Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, the big one.
2: Spot.
3: Ciao da Laura Cremaschi
4: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
3: Le capsule Finish Ultimate Plus da 65 pezzi sono 12,90€ e Finish Ultimate Gel da 3 flaconi è a 10,90€. E per una pulizia completa, prova il bipacco di Finish Cura Lavassoviglie a 4,99€. E con un detergente e un additivo Finish, in omaggio, un campione di Ultimate Plus.
4: Acqua e sapone.
3: Oltre la convenienza.
1: Gemini.

0: Noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini One, the big one.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: spot.
1: Jerry Calà per Seat prima.
2: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
1: Sì, Jerry, è la promo estiva Seat.
2: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
1: Sì, Jerry.
2: Doppia dividile!
1: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
2: Ma che rifare? Jerry, non ripete!
1: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
2: Libidine coi fiocchi!
3: Germany.

0: la grande musica di Radio Gemini. E anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, the big one, ora anche in DAB Plus.
2: Gemini Flashback, ogni disco, un ricordo.
0: Gemini Flashback, 1990.

0: Gemini Flashback. All'inizio di ogni ora, 5 minuti di grandi successi, 30 anni di ricordi, solo su Gemini One, The Big One.
1: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui, tutte in un'ora, più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
2: Gemini Dance Machine. Buongiorno amici miei, benvenuti, si parte con la Gemini Dance Machine. Stefano Riva con voi per i prossimi 60 minuti. Si parte con il primo blocco, Cube, Prince of the Moment, poi Mary Mary, Shackles, Praise You e Culture Club, It's a Miracle.
1: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
1: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Il lunedì con la nostra musica, i nostri bei successi, proprio come i prossimi tre: Maxi Priest, Dead Girl, poi Curiosity Kill the Cat, Misfit e il grande ritorno di Michael Jackson con Remember the Time, direttamente dall'album Dangerous del 1991.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente.

fu ricevuto e in un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nella

0: terrestre, vienimi a cercare, poi un pianeta su cui ricominciare.
1: You are listening to
2: Radio Gemini.

0: giornate disponibili.
1: La tua estate comincia da Decathlon. Noleggia la bici Active 100 con 70 km di autonomia a partire da 1,50 euro al giorno. Ti aspettiamo in negozio.
2: Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Verifica nastro. Allineamento ok. La cassetta è agganciata. La corsa può iniziare. Un salto tra tracce che hanno fatto storia. Tutte qui. Tutte in un'ora. Più vive che mai. Radio Gemini attiva la sua macchina dei suoni. Gemini. Dance Machine. Dance Machine. Premi play. Si parte.
1: Gemini, Dance Machine. Terzo blocco di questo lunedì per quanto riguarda la Dance Machine. Ciao a tutti da Stefano Riva, buona giornata. Adesso ritroviamo anche lei, Cyndi Lauper con I Drove All Night. Poi, brano super per dare carica a questo lunedì, Milli Vanilli, Blame It On The Rain e Dan Hartman, We Are The Young.
2: Gemini Dance Machine.
3: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio. E i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: My Dance Machine.
1: Ciao a tutti da Stefano Riva. Quasi in chiusura dell'appuntamento con i successi 80 e 90 di questo lunedì. Siete su Radio Gemini ed ora arriva anche Moloko, The Time Is Now. A seguire David Bowie, Absolute Beginners e Money Love, It's a Shame. Solo grandi nomi nella Gemini Dance Machine.
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Dance Machine. Ultimi tre dischi di oggi nella Gemini Dance Machine con Stefano Riva, sono arrivati anche loro, gli Dead or Alive con Brand New Lover, poi Pet Shop Boys, Go West e El DeBarge, Who's Johnny?
1: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90.

0: Gemini Dance Machine.
1: Gemini Dance Machine.
2: La piastra è calda, il nastro scorre liscio e i successi 80-90 arrivano uno dopo l'altro.

0: Dance Machine.
1: Chiudiamo così, puntualissimi e felici, questo bellissimo appuntamento della Gemini Dance Machine, il primo di questa settimana. Da Stefano Riva è davvero tutto. Buon lunedì e buona continuazione su Radio Gemini. A domani, ciao!
0: Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
0: Solo lo mejor.
2: Solo il meglio degli anni 80 e 90. La corsa dei suoni si ferma qui, ma il nastro riparte domani. Stesso orario, stessa macchina. Gemini Dance Machine. Ci riascoltiamo domani.
3: Anche nella prossima ora continuano i grandi successi dagli anni 70 ai giorni nostri.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei. Gemini One. Every day, in every way.
1: Sono le 18 e un minuto.
0: Spot.
2: Ciao da Laura Cremaschi
3: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
2: I deodoranti Licia, spray e roll-on sono a 1,90€, quelli in crema e vapo a 2,79€. Prova anche i nuovi Deo Licia Balance con tecnologia VivaSense. E con due prodotti Licia, di cui un deodorante, in regalo il Deo Spray Fresh Nature Bergamotto e Zenzero da 150ml.
3: Acqua e sapone.
2: Oltre la convenienza.
4: Con il Summer Black Friday di Unieuro, la lavatrice Whirlpool 9 kg classe A con tecnologia a sesto senso a 379€ fino al 30 giugno. Unieuro.
5: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
6: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
7: Bentrovati in apertura, parliamo della 4 del tratto Brescia-Padova. In direzione Torino si rallenta per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia-Est, con code segnalate tra Brescia-Est e Brescia-Ovest. Nella medesima direzione è segnalato un veicolo in panne in prossimità del bivio A4-A57 in immissione verso Milano. Parliamo della A23 Palmanova-Tarvisio. In direzione Tarvisio si procede in colonnati tra il bivio A4-A23 e Udine Sud. Inoltre, in direzione del bivio A4 è segnalato un veicolo in panne tra Udine Nord e Udine Sud. Dalle 22 alle 5.30, nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio, per attività di manutenzione delle barriere di sicurezza, sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada 13 con l'autostrada A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste, a vostra disposizione la app gratuita Info Viaggiando. È tutto, a più tardi.
6: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Gemini One, The Big One.

0: Gemini One, The Big One.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80, 90 e 2000. Il tuo break non è mai stato così gustoso.
2: Gemini Flashback. Ogni disco, un ricordo. Gemini Flashback.

0: Ogni hit ha una storia e ogni storia merita di essere raccontata. Hit Parade Stories.
1: Parte così una nuova settimana del nostro Hit Parade Stories. Dalle 18 alle 19 di tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, siete con me, con Valentina La Rocca, qui

0: scelte dal buon Riccardo Secchi, che saluto. Sei pronto per una nuova settimana? Perfetto, il pollice all'insù c'è. A proposito di pollice, mettetelo anche nella nostra pagina Facebook, mi raccomando, Radio Gemini, nella mia, Valentina La Rocca. Vi aspetto anche lì, come vi aspetto ovviamente anche oggi al nostro WhatsApp 351 678 6611. E di cosa parliamo in questo lunedì? Di musica. Spesso e volentieri vi do anticipazioni, lo farò anche in questi 60 minuti. Parleremo di Bruce Springsteen, parleremo di Elisa e poi notizie anche, pensa un po', su Sanremo. A fra poco.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Come ci state ascoltando in questo momento in DAB, in FM, dal vostro assistente digitale, dalla nostra app, scaricatevela, mi raccomando, se ancora non lo avete fatto, e poi da radiogemini.net. Ci sono un sacco di modi per ascoltarci, fatelo a tutto volume e soprattutto diteci al 351 678 6611 come lo fate.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: Parliamo di grandi personaggi e allora io direi di partire subito con Bruce Springsteen e anche Tom Morello, che hanno ufficialmente lanciato il Power to the People Festival. Sarà, ragazzi, un grande evento musicale e politico che si terrà il prossimo 3 ottobre nel Maryland, a poche settimane poi dalle elezioni americane. Dal palco di Washington, Bruce Springsteen ha annunciato il festival, diciamo così, come una risposta

0: parte dei proventi sarà destinata alle varie organizzazioni impegnate nella mobilitazione elettorale. Durante il concerto, il rocker americano ha attaccato duramente il presidente e l'amministrazione statunitense e quindi ha invitato il pubblico a lottare per l'America che amiamo. La lineup del festival comprenderà nomi di primo piano della musica americana, fra i quali Foo Fighters, ma anche Jack Black e molti altri. Ovviamente noi non parliamo dell'aspetto politico, ma dell'aspetto del grande concerto che ci sarà di sicuro e probabilmente verrà anche trasmesso via web.
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
1: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
0: Questo finché non passi a euro.
2: E allora tutto diventa più...
0: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese. Germany.

0: noi cerchiamo proprio te. Se pensi di essere la forza che cerchiamo per la vendita di spazi pubblicitari e i nostri eventi, invia il tuo curriculum alla nostra email info@radiogemini.net. Radio Gemini One, the big one, the big one. Radio
1: Gemini. Aspetta un attimo, Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: in ritardo. Sintonizza la radio su Gemini One e svegliati con 6 in punto. Sarà la tua radio sveglia in musica. Dalle 6 del mattino, ogni mattina su Gemini One. The Big One.
1: Una canzone scandisce il tuo tempo. Radio Gemini.
2: Hit Parade Stories.
3: Stiamo parlando di musica, lo stiamo facendo mentre ascoltiamo un sacco di bei successi e poi voi dall'altra parte a farci anche un sacco di bei complimenti, e questo mi piace. E quindi saluto Fabio, saluto Emanuela, saluto Denise, ci siete e noi eccoci qua a parlare anche di Sanremo. Lo so che sarebbe un po' troppo presto, però ragazzi, se ci sono grosse novità nel regolamento vuoi che non ve le dica? Secondo quanto riportato recentemente da siti di informazioni, il vincitore del festival non andrà diretto in gara all'Eurovision come accade oramai da moltissimo tempo. A quanto pare, a rappresentare l'Italia all'evento sarà invece il vincitore della quarta serata, che finora è stata sempre dedicata alle cover. Siete d'accordo?
2: Hit Parade Stories
4: su Gemini.

0: Parade Stories.
1: L'appuntamento è quello con Hit Parade Stories tutti i giorni qui a Radio Gemini con Valentina La Rocca, e fra una curiosità e l'altra io vi invito anche ad essere social andando nella nostra pagina Facebook, mettendo lì i vostri commenti. Seguiteci anche su Instagram, cercateci Radio Gemini.
0: Su Radio Gemini, Hit Parade Stories.

0: Parade Stories.
1: Tanta musica, tanti bei successi, tante belle hit. Dai che il mood è quello giusto anche per questo lunedì, dove sono qui a raccontarvi un bel po' di cose, un po' di anticipazioni, un po' anche di risultati. In negativo però questa volta, e mi dispiace perché ci sono degli artisti bravi che sono usciti da questa edizione di Amici 25, però a quanto pare gli esordi sono bassi degli album dei ragazzi. Ad esempio Lorenzo Salvetti, che è il vincitore della 25esima edizione del Talent, ha esordito solo al 52esimo posto della classifica. Va un pochino meglio per Angie, che però si è fermata alla posizione numero 44. Gard addirittura fuori dalla top 100, così come Caterina e Plasma. E quindi staremo a vedere se il pubblico, magari con live, in vista anche poi appunto dell'estate, concerti eccetera, li farà salire un po'.
0: Hit Parade Stories
2: su Gemini.

0: Hit Parade Stories.
1: Avete alzato il volume perché qui si suonano solo grandi successi. Noi qui in radio lo abbiamo fatto, lo so che diventeremo sordi, ma ci sarà sempre un buon motivo. E allora dai miei cari, che parliamo anche di Elisa. L'11 di settembre, data molto importante tra l'altro, l'11 di settembre,

0: musica, sostenibilità, libertà di espressione e partecipazione. Dal boulevard con karaoke, cinema, sport e attività per le famiglie fino al grande live serale. L'obiettivo sarà quello di trasformare Campovolo in uno spazio di incontro ma anche di condivisione. Ed è la stessa Elisa, attraverso il suo sito, attraverso i suoi canali social, man mano a pubblicare tutte le informazioni che ovviamente noi di Hit Parade Stories saremo pronti a darvele. E allora, miei cari, chiudiamo così anche questo nostro lunedì. Del resto 60 minuti passano troppo in fretta, ma abbiamo ascoltato un sacco di bella musica scelta dal buon Riccardo, ma non solo, perché sono arrivate anche le vostre richieste. È tutto dalla Vale, ci sentiamo domani, ma certo alle 18 qui su Gemini. Ciao!
1: Hit Parade Stories
2: su Gemini.
1: Tra poco un nuovo appuntamento con Maxi Single, il suono del vinile.
3: Spot.
4: Attenzione, prego. Le notti all'aperto sono disponibili in corsia 7.
5: La tua estate comincia da Decathlon, con più di 60 modelli di tende. Scoprile tutte a partire da 29,99 euro. In negozio, app e sul sito.
6: Sono José Mourinho e mi chiamano lo Special One, perché da sempre sono primo. Poi un giorno ho sentito: per prima Lucia viene prima. No respect. Allora mi sono messo al lavoro come solo io so fare. Gli ho sottoscritto una polizza con prima, così Giuseppe prima.
7: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto o moto vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo su prima.it.
1: Gemini.
3: Spot.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
10: Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
11: Summer Black Friday di Unieuro, gran finale. Imperdibile sconto IVA su migliaia di prodotti in negozio online. Unieuro.
12: Fino al 30 giugno, spesa minima 299 euro, solo con Unieuro Club. Dettagli ed esclusioni in negozio online.
1: Gemini.
13: Viaggiando. L'infomobilità autostradale del Nord-Est.
14: Bentrovati, nuovo appuntamento con la nostra redazione. In apertura la 4 in direzione Torino. Si rallenta tra Brescia Est e Brescia Ovest per il traffico intenso tra Somma Campagna e Brescia Est e tra Verona Sud e la A22. Sulla A23 Palmanova Tarvisio verso Tarvisio sono segnalate code per il traffico tra il bivio A4 A23 e Udine Sud. Parliamo della A4 dalle 22 alle 5:30. Nelle notti di martedì 30 giugno e mercoledì 1 luglio per lavori sarà effettuata la chiusura dello svincolo che collega l'autostrada A13 con la A4 in direzione Trieste. La clientela che intende prendere l'autostrada A4 in direzione Trieste provenendo da Bologna sarà deviata alla stazione di Padova Est. Per essere informati in tempo reale su viabilità e traffico da Brescia a Trieste è possibile scaricare gratuitamente la app Info Viaggiando. È tutto, buon viaggio.
13: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
15: Radio Gemini.
16: Aspetta un attimo.
1: Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

0: Maxi Single, il magico suono del vinile, direttamente preso dalle valigie dei nostri DJ.
1: Ma è magnifico!
0: Le vibrazioni, il suono del vinile. Maxi Single.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

0: Ascoltala ogni giorno. Come with me. Ovunque sei.
1: Gemini One.
0: Every day. In every way.
2: Spot.
3: Sono José Mourinho. Il primo posto è la mia unica destinazione. Poi, mentre guidavo, ho sentito: per prima, Luca viene prima. Luca, zero titoli. Allora ho deciso di seguire l'istinto. Gli ho assicurato la mia auto con prima. Così, José prima.
4: Per prima, i suoi 5 milioni di clienti vengono prima di tutto. Per la tua polizza auto, vai su prima.it o in agenzia. Tu, prima. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione, leggi il set informativo su prima.it.
5: Jerry Calà per Seat, prima.
6: A giugno la gamma Seat è tua da 17.000 euro. Dividile!
5: Sì, Jerry. È la promo estiva Seat.
6: E su Seat Arona Black Edition, fari full LED, cerchi da 18 e vernice metallizzata, sono inclusi?
5: Sì, Jerry.
6: Doppia libidine.
5: Bene, adesso la rifacciamo, ma senza commenti, ok?
6: Ma che rifare? Jerry, non ripete.
5: Finisco io. Offerta valida fino al 30 giugno. Scopri di più su seatitalia.it.
6: Libidine coi fiocchi.
7: Dona anche tu il 5 per 1000 alla Lega Nazionale Difesa del Cane, sezione Alta Padovana, Parco Canile San Francesco, a Presina di Piazzola sul Brenta. È grande atto d'amore che non costa nulla. Ogni contributo, anche il più piccolo, è per noi un dono prezioso. Trasforma la tua dichiarazione dei redditi in un grande gesto d'amore. Codice fiscale 900-161-302-89. Visita il nostro sito www.canilesanfrancesco.it o chiama per informazioni sulle adozioni o donazioni al 333-186-7076.
8: Gemini. Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
9: Bentrovati in traffico scorrevole sui tratti in gestione ad Autostrade Alto Adriatico Cave Brescia Padova. Parliamo della 57, la tangenziale di Mestre. Dalle 21.30 di lunedì 29 alle 5.30 del giorno successivo, nella notte seguente, quindi dalle 21.30 di martedì 30 fino alle 5.30 di mercoledì 1 luglio e infine dalle 21.30 di mercoledì 1 luglio fino alle 5.30 di giovedì 2 luglio, verrà chiuso a causa di lavori lo svincolo di Mira Oriago in uscita verso Trieste. Il traffico verrà deviato verso lo svincolo di Marghera. Vi ricordo che le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscriverti puoi accedere al sito di Info Viaggiando e cliccare sull'apposito banner. È tutto, a più tardi.
8: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
7: Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Il fascino del vinile. Il suono originale. L'energia dei grandi successi. Tutti i giorni dalle 19. I migliori maxi single di sempre. Versioni estese, remix esclusivi e il groove autentico della musica che ha fatto la storia. Maxi single, il suono del vinile. Solo su Radio Gemini One, The Big One.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

Radio Gemini One. This is The Big One. Double, due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One.

0: Bubble. Due dischi uno dietro l'altro. Su Gemini One, The Big One. Spot.
1: Ciao da Laura Cremaschi
2: e Ciccio Graziani, offerte mondiali da acqua e sapone.
1: Il detersivo lavatrice coccolino Wonder Wash da 37 lavaggi a 4,99€. Per una pulizia di lunga durata trovi gli spray Chief da 650 ml e gli Ultra Max da 750 ml a 1,89€. E per pulire le superfici di casa prova Chief Infinite Clean. Lo spray e la ricarica sono 2,99€.
2: Acqua e sapone.
1: Oltre la convenienza.
0: Gemini. Radio Gemini. Aspetta un attimo. Radio Gemini One ritorna dopo la pausa pubblicitaria.

Hai un locale? Una discoteca? Vuoi promuovere le tue serate? Entra a far parte del Gemini Live Music Show. Le tue serate in diretta su Radio Gemini. Se vuoi avere informazioni, scrivi a info@radiogemini.net.

Gemini Revolution. Revolution. Gemini Revolution. Le canzoni che hanno rivoluzionato un'epoca. Gemini Revolution.

0: Scott. Rispondi al quiz. Il sacchetto in bioplastica compostabile si deve usare per la raccolta differenziata di plastica e metalli, carta e cartone, vetro, indifferenziato o organico? L'unica risposta esatta è organico. Scopri di più su biorepack.org.
1: Con il Summer Black Friday di Unieuro, il frigorifero Samsung First 75 AI largo 75 cm, Wi-Fi per risparmiare energia, a 799 euro, fino al 30 giugno. Unieuro.
2: Gemini. Gemini One, the big one.
3: You know, I was wondering, you know, if you keep on, because the force.
2: Su Radio Gemini, Gemini Mix, in rotazione, i vinili di
4: Claudio Calvello.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Spot.
2: La cucina è il cuore di casa. Qui te la fanno su misura. E questo amore di cameretta è tutta made in Italy. Guarda che bella camera. Con My Arredissima Card, più arredi, meno spendi. Le offerte di Arredissima vi aspettano in showroom. Prende.

0: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10, c'è Breakfast, il tuo risveglio in musica con Andrea e la Fabi.
1: Con Andrea e la Fabi.
0: Breakfast su Gemini One, the big one.
2: Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
3: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.

0: tua macchina del tempo in musica.
1: Spot.
2: Gemini. Gemini One, the big one.

0: Gemini Mix.
1: Torna fra poco. Spot.
0: Gemini.
2: Gemini One, the big one. Siete pronti a esplorare le radici, le storie e i ritmi che hanno plasmato la musica di un intero continente?
3: Dimenticate tutto ciò che sapete
2: e preparatevi a un'esperienza che vi farà ballare con l'anima. Questo è Gemini Afronight History. Ogni domenica sera vi guideremo attraverso l'evoluzione della musica afro. Sintonizzatevi e lasciatevi trasportare dalle onde sonore dell'Africa. Gemini Afronight History. Ogni domenica sera, solo qui, su Gemini One, the big one. Radio Gemini. Pronti ad alzare il volume? Gemini Mix.
4: Gemini Mix.
2: E i nostri DJ sono pronti. Le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yahoo! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
5: Benvenuti! La pista è pronta. La console è accesa.

0: Radio Gemini One, The Big One.
1: Gemini Mix torna fra poco.
2: Spot.
1: Gemini. Gemini One, The Big One.
3: Signori e signore, vi parla il comandante. Preparatevi al decollo. Il pomeriggio di Radio Gemini cambia marcia e sale a bordo di 90 all'ora. Il viaggio quotidiano nei grandi successi degli anni 90. Le tracce memorabili che hanno segnato un'epoca. In un'ora, al massimo dei giri. Ogni giorno alle 14 c'è 90 all'ora. Il pomeriggio senza freni di Radio Gemini.

0: Gemini Mix.
1: Gemini Mix.
0: E i nostri DJ sono pronti. Con le valigie di vinili impolverati a farvi ballare. Yuhu! Gemini Mix, l'onda sonora giusta per le vostre serate. Solo su Gemini One, the big one.
2: Benvenuti! La pista è pronta. La console.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Se ami gli anni 80 e 90, preparati a un'ora fatta di musica e storie che profumano di quell'epoca. Radio Gemini presenta Gemini Dance Machine.
2: Gemini Dance Machine.
1: Successi originali, ricordi precisi, curiosità vere, raccontate da Stefano Riva, che ti porterà dentro gli oggetti, le mode e i suoni di quegli anni. Dal lunedì al venerdì, dalle 5 alle 6 del mattino e dalle 17 alle 18. La musica corre, le parole arrivano al momento giusto e l'atmosfera è quella delle nostre cassette di quando tutto era nuovo. Gemini Dance Machine, il modo migliore per tornare senza tornare indietro.

0: Germany. La grande musica di Radio Gemini è anche in DAB Plus. Ascoltaci in DAB Plus in Veneto, Friuli Venezia Giulia, Lombardia e Trentino Alto Adige. Con un suono perfetto, senza interferenze.
1: Qui io sono, potete ripetere.
0: I grandi successi dagli anni 70 ai 2000, sempre con te, con la qualità digitale del DAB Plus. Radio Gemini One, The Big One.

0: Gemini. Gemini One, the big one.
1: Riunioni infinite, mail che scoppiano, capi esigenti. Stop, alza il volume e sbottona la camicia. Dalle 12 alle 13 su Radio Gemini scatta la pausa pranzo. Un'ora ad altissimo voltaggio con i campioni della musica 70, 80,